sono Zan, se sono io sono Zan. Oh, se sono io sono Zan, se sono io sono Zan.